parera. Smutto parera, non fanno la magena, una son cela. Smutto parera, smutto parera, smutto parera, non fanno la magena, una son cela.